0: Ogun Media Ro. Fun alaye lekunrere e pe 00252450455. Olorun ojiji duro di o tori iwo ni testimony kan.
1: O n fe simi leti o n gbarin re dokan ikone Diamond 88.7 FM.